chine dina me hu se ni awote e free me recently ne me yam hu se we di obi are ha moda enti obi a wuti me me pese me ka kire wo se enti a wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo